magra, magra, magra, la vaina. Le donne magre son grattacapi, spesso sopracapi, e son piene di dolci.

0: pagato il trimestre. Al quartiere latin ci attende mes. Viva chi spende.
1: Dividiamo il mattin.
2: Dividiamo.
1: Dividiamo.

0: guidatemi al ridicolo montaggio d'un rasoio.
1: Andiamo, andiamo, andiamo, andiamo.